0: famiglia, anch'essa piena d'ombre e di visioni.
1: Io figlio,
0: quanto il carcerio

giravano occhi trementi ancor rivedo impressi su quest'umido mondo.